fara lume, shannarara, linnesa, dalle mevo, taralune, amashiro.